0: Attenzione! Ora viene il trueno!
1: GGG! Che pasa a fa? Che pasa a me, sento DJ! Vamos al campo!